ruota incerta, ma che sorride piano, che tempo per guardarci e prenderci per mano. E ti ricordi ancora di quando da bambini le corse dietro un treno, i pianti e le risate,